la famiglia Pimpinella qua avrò preparato i tagliari insieme agli San Michele, tutto prepara a pulle di sarò sapporato con lo caina però ogni po' ai nave così nave a favore di famiglia Pimpinella, per favore.